sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata